Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica.
1: Vieni in vacanza insieme a me, amore non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: sono le 6 e un minuto.
1: Ed eccoci prontissimi anche oggi a cominciare una nuova puntata, quella del venerdì 24 luglio. Max Dupré con voi fino alle ore 9, apriamo con J-Ax, i vecchietti fanno oh!

Viaggio a Toracci, liberatemi, non vi siete liberati di me, sono Max Dupré, vi accompagno anche oggi fino alle 9, inizia la nostra puntata del venerdì con il fiato sul collo per qualcuno che dovrà lavorare fino all'ultimo prima di andare in vacanza e per altri invece un weekend che è in avvicinamento e sarà un weekend di svago, di divertimento, anche se per il fine settimana sono previste piogge nella giornata di domenica, ma sentiremo più tardi 3D Meteo che cosa ha da raccontarci. Intanto insieme si diceva fino alle 9, vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, e vi annuncio la prossima di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: saltare.
1: Se ti piace questa musica,
2: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: È fanno sotto palco, supportano questo show.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: buona domenica.
1: Saif con buona domenica, buon venerdì invece con Radio Padova e con Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 9, anche oggi puntata del primo mattino che ci vede insieme, insieme anche alla nostra agenda, il nostro almanacco. Oggi 24 luglio è Santa Cristina, tanti auguri a chi porta il nome di Cristina, tra le Cristina anche la nostra Cristina Dori che sentite in onda tutti i giorni da mezzogiorno alle 2 con Ciao Cri. Proverbio di luglio per Santa Cristina, la sementa della saggina. Bisognerebbe capirne il senso, qualcuno di voi probabilmente sa darci la traduzione esatta. Accadde oggi, 1908, a Londra, Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma vincitore morale di quella Olimpiade 1908. 1923, Edoardo Agnelli invece è eletto presidente della Juventus, evento che segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. 1923, insomma, parecchio tempo fa. Fausto Coppi nel 49 invece vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali, praticamente i colori azzurri in testa al Tour de France in quell'annata, 1949. Il primo tra l'altro ciclista, stiamo parlando di Coppi, a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno. Nel 1956 invece gli americani interrompono il sodalizio artistico tra Dean Martin e Jerry Lewis, durato 10 anni, apprezzatissimi e conosciutissimi. Ricordiamo invece i nati oggi: Jennifer Lopez, conosciuta e soprannominata J-Lo, cantante, cantautrice, ma soprattutto attrice e ballerina americana, nata nel 69 il 24 luglio. E poi Vincenzo Salemme, attore, commediografo, regista teatrale e televisivo e cinematografico, 24 luglio 1957. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda che torna domani, anzi no, torna lunedì alla solita ora. Intanto è tempo di oroscopo tra poco con Venusia. Rimanete all'ascolto, subito Tiziano Ferro con Incanto.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 24 luglio 2026. Ariete, il vostro sarà un buon venerdì grazie alla luna positiva, pertanto attivatevi per cercare di sistemare i vostri affari così da godervi un appagante inizio di fine settimana. E voto 7 più. Toro, la situazione sentimentale non vi procura problemi così come il lavoro e se siete in vacanza avete la facoltà di rilassarvi o divertirvi. Davvero non potete volere di più, quindi il voto è 8. Gemelli, l'opposizione della luna potrà, se non farete attenzione, essere causa di altri dissapori familiari, quindi fate in modo di essere disponibili e tolleranti, voto 7, meno meno. Cancro, con l'ausilio di Venere positiva e la presenza di Mercurio nel segno, avete la certezza di potervi occupare degli impegni odierni o di programmare le vacanze. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Leone, l'ottimo aspetto della luna renderà tutto facile, sia al lavoro sia in amore. Giornata più che positiva e 8 è il vostro voto. Vergine, un certo nervosismo possibile per la luna in quadratura potrà impedirvi di essere concentrati al lavoro o preoccupati per le vicende affettive, ma cercate di non farvene influenzare troppo, voto 7 meno. Bilancia, luna, sole, giove e plutone vi sono di supporto, così nonostante i dispetti di mercurio dissonante potrete ottenere qualche soddisfazione specie negli affari e voto 7 più. Scorpione, le gratificazioni professionali e l'appagamento affettivo anche oggi saranno garantiti da Mercurio e Venere in aspetto armonioso. Sentitevi sereni, voto 8. Sagittario, bene il lavoro, cercate di occuparvi di più del benessere di coloro che amate, utilizzando l'aiuto della luna nel segno, ma senza esagerare. Voto 7. Capricorno, l'aspetto armonioso di Venere vi invita a cogliere nelle relazioni affettive tutto il buono che non riuscite ad ottenere dai rapporti di lavoro, così sentirete un po' meno i disagi che ultimamente vi hanno messo in difficoltà. Voto 7. Acquario, in questo periodo non dovreste avere dubbi, quindi sentitevi liberi di esprimere idee ed emozioni, oggi anche grazie al sostegno della luna positiva. E 8 il vostro voto. Pesci, la vita affettiva per Venere dissonante vi causa un certo batticuore, ma a consolarvi ci sono le soddisfazioni negli affari, ma solo se vi muovete con cautela. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: sito della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
8: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Il tempo dunque si manterrà stabile, in prevalenza assolato, con cieli sereni in più con qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato sulle regioni, le temperature massime infatti difficilmente supereranno i 30-32 gradi. Segnaliamo nel corso del weekend poi il transito di una perturbazione coinvolgerà il Triveneto specialmente nella giornata di domenica, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Sei parte di me rimane un classico degli Zero Assoluto. 20 anni fa usciva per loro questa canzone che è stata importante per la loro carriera e anche insomma per farsi conoscere meglio dal loro pubblico. Ancora ben trovati, ancora buongiorno, buon venerdì da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Tanta musica anche oggi da ascoltare insieme. Poco fa le previsioni meteo con Trebi Meteo, che risentiremo più tardi intorno alle 7.35, 7.40. Rimanete con noi. Subito invece Giovanotti con

Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica, Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci stiamo affacciando alle 7, ci stiamo per dedicare al prossimo giro di boa e poi via con un'altra ora di grande musica e naturalmente di informazione, visto che alle 7.30 avremo l'appuntamento con le notizie dalle 7 province venete. Rimanete con noi, c'è spazio adesso per Negramaro con Marziani, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle modifiche in materia di impunibilità del minore. Scatta la presunzione di responsabilità. Meloni, la norma colpisce chi sfrutta i minori e chi si crede intoccabile. Critiche le opposizioni. Per la segretaria Damschlein è solo propaganda.
2: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
1: Tredicesima notte di raid americani contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militari e i depositi di droni. In risposta l'Iran ha colpito una base statunitense in Giordania. Intanto Trump annuncia una nuova ondata di dazi tra il 10% e il 12,5% sull'import proveniente da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Buongiorno amici.
12: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di luglio, oggi il 24. Max Dupré con voi fino alle 9 a passare insieme la nostra prima parte di mattinata e ascoltando un po' di musica. Ora con Max Gazzè.

0: Era un'interurbana, Max Gazzè, il solito sesso a Radio Padova, Ritmo Italiano, 8 e 7 minuti. C'è una storia che mi ha colpito parecchio, una storia che è stata riportata dai giornali e anche quelli online. Racconta di quanto è accaduto a Grosseto con questo cane che ha avuto un malore in spiaggia. I padroni incredibilmente fingono di cercare aiuto e scappano, e c'è stata ora la denuncia. Il cane è morto tra le braccia dei bagnanti, un pastore tedesco nel parco della Maremma che ha accusato questo colpo di calore, ma i proprietari sono spariti con una scusa. È scattato l'esposto alla procura. Io spero davvero, e lo speriamo tutti, che li rintraccino e facciano pagare un conto salato per un atteggiamento che veramente è inumano e non ha assolutamente spiegazione. Tra l'altro c'è l'articolo 727 del codice penale ora che naturalmente recita che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, che per quanto mi riguarda potrebbero anche diventare da 500.000 a 1 miliardo. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada e nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo, e se commesso su strada e con l'uso di veicoli, le pene aumentano e prevedono la sospensione della patente. Insomma, questa vicenda di Grosseto mi ha colpito parecchio, perché questi imbecilli, non so usare altro termine, oppure non posso usarlo certo qui alla radio, sono letteralmente scomparsi lasciando che l'animale morisse, dicendo ma andiamo a cercare aiuto, vediamo di recuperare qualcuno che possa aiutarci, invece sono letteralmente scomparsi. Ora l'AIDA, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha presentato un esposto naturalmente alla procura di Grosseto, che sta indagando, cercando di capire di chi si tratta e chi sono i colpevoli di questo atteggiamento veramente pazzesco, irrispettoso in questo caso della vita animale, ma vale quanto quella umana. Questo è un racconto che ci suggerisce, e suggerisce anche a voi, di prestare molta attenzione, perché se ci sono abbandoni in questo genere bisogna subito darsi da fare. Ci sono tante associazioni alle quali eventualmente porre l'avviso e metterli in allerta in modo che possano intervenire anche in modo professionale.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 24 luglio 2026. Ariete, il vostro sarà un buon venerdì grazie alla luna positiva, pertanto attivatevi per cercare di sistemare i vostri affari così da godervi un appagante inizio di fine settimana. E voto 7 più. Toro, la situazione sentimentale non vi procura problemi così come il lavoro e se siete in vacanza avete la facoltà di rilassarvi o divertirvi. Davvero non potete volere di più, quindi il voto è 8. Gemelli, l'opposizione della luna potrà, se non farete attenzione, essere causa di altri dissapori familiari, quindi fate in modo di essere disponibili e tolleranti, voto 7, meno meno. Cancro, con l'ausilio di Venere positiva e la presenza di Mercurio nel segno, avete la certezza di potervi occupare degli impegni odierni o di programmare le vacanze. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Leone, l'ottimo aspetto della luna renderà tutto facile, sia al lavoro sia in amore. Giornata più che positiva e 8 è il vostro voto. Vergine, un certo nervosismo possibile per la luna in quadratura potrà impedirvi di essere concentrati al lavoro o preoccupati per le vicende affettive, ma cercate di non farvene influenzare troppo, voto 7 meno. Bilancia, luna, sole, giove e plutone vi sono di supporto, così nonostante i dispetti di mercurio dissonante potrete ottenere qualche soddisfazione specie negli affari e voto 7 più. Scorpione, le gratificazioni professionali e l'appagamento affettivo anche oggi saranno garantiti da Mercurio e Venere in aspetto armonioso. Sentitevi sereni, voto 8. Sagittario, bene il lavoro, cercate di occuparvi di più del benessere di coloro che amate, utilizzando l'aiuto della luna nel segno, ma senza esagerare. Voto 7. Capricorno, l'aspetto armonioso di Venere vi invita a cogliere nelle relazioni affettive tutto il buono che non riuscite ad ottenere dai rapporti di lavoro, così sentirete un po' meno i disagi che ultimamente vi hanno messo in difficoltà. Voto 7. Acquario, in questo periodo non dovreste avere dubbi, quindi sentitevi liberi di esprimere idee ed emozioni, oggi anche grazie al sostegno della luna positiva. E 8 il vostro voto. Pesci, la vita affettiva per Venere dissonante vi causa un certo batticuore, ma a consolarvi ci sono le soddisfazioni negli affari, ma solo se vi muovete con cautela. Voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Generazione di fenomeni, tra questi anche lui, Gaetano Curredi, che ho avuto il piacere di ospitare in trasmissione qualche tempo fa, a raccontarci anche della sua grande passione per le colonne sonore, per le quali ha dedicato e sta dedicando parte della sua vita professionale. Bene, con gli Stadio e Generazione di fenomeni ci siamo avvicinati all'appuntamento con Viaggiando, tra poco uno sguardo alla viabilità nord-est.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che, sommato al traffico intenso, sta causando code tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico in aumento sulla nostra rete e in particolare sulla tangenziale di Mestre, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Pazzi e stupidi ragazzi, la voce era quella di Raf, facilmente riconoscibile tra tante. 8:34 del mattino, ancora buongiorno e bentrovati su Radio Padova, anche a chi si è sintonizzato solo oggi e per la prima volta sulle nostre storiche frequenze attraverso il web, attraverso la nostra app che potete scaricare direttamente dallo store del vostro smartphone, magari mentre siete in viaggio o alle prese con un treno che ritarda o non arriverà, visto che oggi si annuncia giornata veramente complicata per lo sciopero dei treni di 24 ore, stop fino alle 21 di oggi, con un venerdì che si prospetta come complicato per i pendolari. Ci sono certo le fasce di garanzia fino alle 9 del mattino, ancora per pochi minuti, meno di mezz'ora, e poi dalle 6 alle 9 di stasera possono essere consultate le tabelle per i treni garantiti a medio e lunga percorrenza, sia per Trenitalia che Italo, per avere informazione se il vostro treno è garantito oppure no. C'è chi invece ha provato altro tipo di emozioni volando, ed è successo proprio di recente un atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 di una compagnia aerea polacca, partito da Palma de Mallorca e diretto a Varsavia. Tappa improvvisa e inaspettata a Malpensa, perché l'allarme è scattato alle 4 della notte, quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Voi capite bene, insomma, che una situazione di emergenza così, però si è risolta senza grosse difficoltà. È stata immediatamente attivata la macchina di soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche, vigili del fuoco. L'intervento sanitario però non si è reso necessario. Aereo che è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30 del mattino senza nessuna conseguenza, fortunatamente per i passeggeri.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
2: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
6: Ci attende un venerdì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Il tempo dunque si manterrà stabile, in prevalenza assolato, con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato sulle regioni, le temperature massime infatti difficilmente supereranno i 30-32 gradi. Segnaliamo nel corso del weekend poi il transito di una perturbazione, coinvolgerà il Triveneto specialmente nella giornata di domenica, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Da qualche tempo si è trasferita a Milano dalla sua natia Creazzo in provincia di Vicenza. Stiamo parlando di Madame con Mama Non Mama, che chiude questa nostra puntata di oggi e mi consente di salutarvi, augurarvi il buon weekend e aspettarvi però domani mattina a partire dalle 7.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Mais, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per me invece una buona abitudine augurarvi buon pomeriggio ogni giorno e anche nell'odierna giornata di venerdì, giornata di preludio al fine settimana, 14:04. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Insieme arriveremo fino alle 17. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima di J-Ax, Ipiaio, Però anche no.
1: Tre canzoni in fila.
2: 1, 2,

Con Paola e Chiara e Fatalità noi ultimiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio su Radio Padova Ritmo Italiano. Francesca Michelin nei prossimi minuti è questa che si intitola Strega Comanda.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una cadilla, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: È fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, a causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, in ambo i casi verso Trieste. Code per traffico intenso sempre sulla 4 alla barriera di Trieste Lisert in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: meraviglia, Giorgia. Spirito libero, eccolo.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Oh, noi andiamo ad arricchire questo fine settimana, ma intanto lasciatemi parlare del fatto che potete conquistare l'estate del centro a storia di Sottomarina, che è pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Potete divertirvi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley, poi concedervi una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciatevi poi avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con idromassaggi. E poi la sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. E noi a questo punto della giornata di venerdì decidiamo di regalarvi proprio un'intera giornata per due persone al centro a storia di Sottomarina. Lo faremo naturalmente al più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000. Un'estate da vivere al centro a storia beach di Sottomarina. Per informazioni centroastoria.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Radio Padova, Ritmo Italiano. 12 minuti che ci separano dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. Ora romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: News.
1: Medio Oriente, in seguito agli attacchi compiuti dagli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, Trump ha minacciato gravi punizioni militari e un attacco massiccio nei confronti dell'Iran. Il conflitto in Ucraina, pesante bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti, sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Slovansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Incendi in Francia e Spagna, il presidente francese Macron attiva il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali, richiesti anche dalla Spagna, che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Bologna è cominciata stamattina l'autopsia al Sant'Orsola per la morte di Fakir, l'uomo morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero sangue nei polmoni. Calcio, Pep Guardiola rifiuta la nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo, più remote le opzioni Conte e Mancini. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: erano LDA e H7 su Radio Padova, Ritmo Italiano. Hanno preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera?
1: Tre canzoni in fila.

0: Fibra su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 4 minuti abbiamo superato, direi brillantemente, le 4. Buon pomeriggio, ora 3 canzoni in fila. La prima di Cioffi e Noemi.
1: Padova. 3 canzoni in fila.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Padova, tre canzoni in fila.

L'ultima delle tre canzoni in fila, Epopea di Dolce Nera su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio. Beh, c'è la nuova canzone di Malika Ayane, Gradevole Assai, una possibilità.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio e bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Per traffico intenso si procede in coda tra San Donato di Piave e Cessalto, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Sulla 4 Padova Venezia, sempre in direzione Trieste, per traffico intenso si rallenta tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico intenso incolonnato sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 26 verso Trieste. Infine rallentamenti con code per traffico intenso anche sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera, in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mara Sattei ed Enrico Nigiotti con Sabato Sera su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:33 minuti. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Musica nuova nei prossimi minuti, quella di Irama, sin

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: sa di felicità. Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Padova Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto. Giornata di domani ancora con sole prevalente, salvo per la possibilità di qualche nota instabile verso sera sui rilievi. Le temperature massime non andranno oltre i 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Valori infatti decisamente più sopportabili rispetto alla scorsa settimana. Vi anticipo che domenica il tempo sarà molto variabile. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Tre canzoni, le bellissime, una via l'altra, tutte assieme. L'ultima, Qualcosa di grande, di Luna Pop, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto. Questo ci consente anche di arrivare ai saluti da Maurizio Modica. A voi l'augurio di trascorrere un bel fine settimana. Noi ci sentiremo comunque già domani in mattinata, in tarda mattinata, a partire dalle 11. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, che vi accompagna fino a sera di questo venerdì. Sentiamo anche Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
2: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male. Finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Cesare Cremonini con Padre e Madre, siete su Radio Padova alle 19:17. Buon aperitivo, lo facciamo sempre con la nostra musica che ci accompagna e tra poco accompagneremo anche ben bene con tutte le informazioni gli amici che sono sulle nostre autostrade del Veneto che stanno viaggiando. Questo tra poco su Radio Padova. Adesso ascoltiamo anche Rocco Hunt, Non litighiamo più.

0: Sul Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per incidente, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza-Est verso Venezia. Per traffico intenso si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste e sulla 4 Padova-Venezia si verificano code sempre in direzione Trieste tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Con Flamenco Paranoia, una delle più belle novità dai delle ultime settimane, e poi lui che è arrivato a Sanremo proprio quest'anno con Ossessione, una canzone che insomma subito non sapeva di estate, quindi non l'abbiamo colta immediatamente, poi invece con il tempo è stata una delle più suonate assolutamente in questi mesi del 2026, nel dopo Sanremo, così come accade con tante altre canzoni che subito non hanno insomma il giusto sperato successo, ma poi con il tempo invece diventano qualcosa di consolidato per tutto quanto il pubblico. Adesso arriva anche la costiera amalfitana, ci sono delle collaborazioni importanti, Fabio Rovazzi, Arisa con Nino D'Angelo su Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Allora eccoci qua pronti, ci stiamo per collegare anche come facciamo sempre da questa sera con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Qualche istante perché mi devo collegare ancora un attimo perché vedo un po', ce l'abbiamo il collegamento? Vediamo un po', provo un attimo a collegarmi, ho avuto un problema con il centralone ma tenterò di collegarmi in questo momento, vediamo un po', attendiamo altrimenti poi ci ricolleghiamo fra qualche minuto. Vabbè, allora lasciamo spazio alla musica, tentiamo il collegamento fra qualche istante con Trebi Meteo.

0: Madame Marrakesh, andiamo subito con il collegamento. C'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci qua, abbiamo ripristinato.
1: Eccoci, perfetto, benissimo, io ci sono. Buonasera a tutti. E vi parlo di un weekend che parte bene, perché domani c'è una bella giornata in sole, con temperature anche normali, quindi si dorme stanotte, domani in giornata caldo ma non eccessivo. Però c'è un però, domenica le cose cambiano, nella seconda parte del giorno soprattutto, con l'arrivo di una perturbazione e quindi anche di acquazzoni temporali. Quindi la domenica, il weekend si chiude con qualche tuono e qualche fulmine, e visto come stanno le cose negli ultimi tempi, io vi consiglio di dare un occhio all'app di Trebimeto, che vi avvisa se arriva anche la grandine, che non si sa mai.
0: Ecco, così che faremo, andiamo subito a scaricarla, perché non ce l'ha, abbiamo già avuto la dritta da Paolo Corazzon, che ringraziamo. Voilà. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao Paolo, grazie.
1: Grazie, ciao, buon weekend.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Nati Antonello Venditti nel 1988, chissà nel 2026 quanto sarebbero. 21 modi per dirti ti amo. 19 e 44 minuti, buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello e staremo insieme, lo facciamo anche oggi che è venerdì a maggior ragione, nello spazio dell'aperitivo fino alle ore 20, accompagnati dalla musica italiana, dal ritmo italiano di Radio Padova. La prossima, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ma che

Stavolta negli anni 70-76, Mattia Bazzar con Stasera che sera. Beh, si annuncia una serata piena di grande musica da seguire qui su Radio Padova, quindi rimanete con noi, io vi ringrazio, sono Franco Ghirardello, grazie per essere stati con me e noi ci ritroveremo sia domani che domenica ancora a farci compagnia. Domani ci incontreremo dalle ore 15 in poi, se vorrete stare con me io vi aspetterò anche con i vostri messaggi, con i vostri saluti, come sempre al 328 319 8000. Si continua con la musica, con i saluti c'è anche Ernia e Berlino qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. A domani, ciao!

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. Così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
2: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
7: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: ritmo italiano.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
0: Stai ascoltando.
2: Stai ascoltando.
0: Radio Padova.

adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Radio Padova, sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto. Paul Eluard.